0: El único caminito a la escuela, el de Toño Esquinca y la muchedumbre, por Alfa
1: Radio
0: 91.3, donde todo nace.
2: Donde todo nace.
3: Ciao a tutti, questa è Alison Rain. E state ascoltando Tonio e Schinca su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.